0: Noemi en Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera.
1: Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più.
2: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Clean Bandit, Big Pick, I don't wanna hurt you.